Adio Torino, in nomine Domini, Domini che saudio l'azione meglio, Domino svobisco, oriamo destro verso il trance creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo dopo nostro ame, benedicto vieni potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.